che cui cui mi no no canna ali ali avali mai no o come i me che come

0: Meine Bo-Bo-Bo hannen alla
1: Tommy, Tommy
0: Eja ma hiau ni hiau mo alla
1: Tommy, Tommy
0: Eha ma o wei ka bohonehila